0: Hello, Egaro.
1: Hello, me. Bino, Baba, what is your topic for that? Tori, mo ti mi wa gotele, mo ti roka, mo ti ya mi le ruki se te tora e wole e. Tori, eja ba wa soro. Tori, ye, tori lo ki lo wu ye, onu oka e kusi. Ewo, oko, olo ma ja popo ya, popo popo ya. Oh, se tori jo ba wu ra ra ra ra ra. E ma kwe kwe kwe, jini kwe jini pa lo, se lo wu ye. E ma kwe unko wu ye, si ya wila. Ike te kwe kote ma kwe wu jo ba, unko wu ra fu tiketi le wu jo ba. Oye, tu gbe mlo wo libare epu e la te mlo da e bi ke gilet pension e wo libapa yo e pa le se kese ke je ku gumi ka mo ku le toilet le se e wo e fa ni si ani le wa le gbe won libo won mi je un joba lo fe ke mi toto joba lo fe e bo ko lo e gini o liwaita ajini gbe ajini pa e na e sha mi le si un e li li gi ero e de mu fu e li la ji koko e pa e de mu fu sugbe li la pa yan e na dariji
0: According to the new Lodi Sofi Jare, Mumbai. Hello, Lodi Sofi, Benny. Want to talk to Tony? I just saw talk for our.

0: attiva. Vedi un male ma ci riuscire. Acaba tu della fiera. Baba lo non vuoi succedere. E la ila anch'io di mattiva. Non mi dice niente. Acaba tu della fiera. Baba lo non vuoi succedere. E la ila anch'io di mattiva.
1: I'm not going to be able to do it.